Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, musica per il futuro.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ma io vorrei tanto andare a un ristorante dove quando arrivi al ristorante prendi il menù e non c'è nessun piatto. Ci sono i questionari. Come che sia basato sulla medicina tibetana, ayurveda, cinese, allopatica, non mi importa più di tanto. Ma dei questionari per dire come ti senti oggi, per capire il biotipo di ogni persona, per capire un attimino di quello che hai bisogno. Hai voglia di riposarti? Com'è la tua giornata oggi? Al mattino? No, hai bisogno di energia, hai bisogno di riposarti, ti senti più giù di morale, ti senti con troppa ansia, come ti senti oggi? Eccetera, eccetera. Sulla base di un questionario si fa una basica diagnosi molto semplice e da base di quella vengono fuori i piatti per te. Ok, scegli, guarda, ci sono tre possibilità di quello di cui hai bisogno, perché cibo è medicina o veleno. E quindi cambiare la visione in cui io non mangio perché mi piace e quindi non mangio necessariamente quello che mi piace. Posso anche mangiare quello che mi piace dal momento in cui mi faccia bene.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'innovazione che sta cambiando il volto delle nostre città, gli edifici verdi e i tetti vegetali. Immaginate una città dove gli edifici non sono solo strutture di cemento e acciaio, ma anche polmoni verdi che migliorano la qualità dell'aria e riducono l'impatto ambientale. Gli edifici verdi con tetti vegetali stanno trasformando gli spazi urbani portando la natura nei luoghi più inaspettati. Un esempio concreto è The Edge, un edificio ad Amsterdam che vanta uno dei tetti verdi più iconici e sostenibili d'Europa. Questo edificio non solo è un esempio di architettura all'avanguardia, integra un tetto vegetale che aiuta a ridurre l'isola di calore urbana, migliora la qualità dell'aria e favorisce la biodiversità. Inoltre, grazie all'uso di piante che trattengono l'acqua piovana, contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Questi tetti non sono solo belli da vedere, ma svolgono funzioni vitali per l'ambiente. Riducendo l'isola di calore urbana, contribuiscono a raffrescare gli edifici e a diminuire il consumo di energia per il raffreddamento. Inoltre offrono habitat cruciali per la biodiversità, favorendo la crescita di piante e il rifugio per insetti e piccoli animali. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni tetto verde è un passo verso un futuro più verde e vivibile.
2: E tu,

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1.500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972 e scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa Buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi affrontiamo un tema che scalda il dibattito europeo: l'energia nucleare. Da

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder. Allora, quanti di voi nell'organizzare una vacanza o un viaggio ricercano luoghi di storia, natura e poesia? Ecco, se questi sono i requisiti, allora il posto perfetto per voi è la Normandia. Una terra che non smette mai di incantare, con i suoi paesaggi mozzafiato, le scogliere a picco sul mare e i piccoli villaggi che sembrano usciti da un quadro impressionista. E a proposito di quest'ultimi, per tutti i romantici in ascolto, voglio proprio parlarvi di un angolo speciale di questa regione, un luogo nascosto, Château de la Balue. Questo castello si trova immerso nel cuore della campagna normanna, non lontano da Mont-Saint-Michel. È una dimora storica del XVII secolo, circondata da giardini che sono stati dichiarati Jardin Remarquable dal Ministero della Cultura francese. E non è difficile capire il perché. Appena si varca l'ingresso, ci si trova in un mondo sospeso tra il reale e il fiabesco, labirinti di siepe, geometrie perfette e angoli segreti, che sembrano progettati per farci smarrire, ma solo per poi ritrovarci in un'altra dimensione. È una totale immersione in un'epoca lontana. Proprio nel XVIII secolo, infatti, pensate che Château de la Balue era un rifugio per gli intellettuali dell'epoca. Si racconta che il famoso scrittore François-René de Chateaubriand, durante un suo soggiorno, rimase così affascinato dai giardini del castello che proprio tra le siepi e le fontane abbia iniziato a scrivere alcune pagine di memorie d'oltretomba. Oggi il castello è una boutique hotel che accoglie ospiti da tutto il mondo. Un nome interessante proprio Sting, noto per il suo amore per luoghi suggestivi e appartati in Europa. E allora, se quello che state cercando è svegliarsi in una dimora storica, fare colazione con vista sui giardini e magari perdervi pure in questi, proprio come Chateaubriand, Château de la Balue è il luogo giusto e con lui tutto il fascino di una regione senza tempo. Io sono Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio. I wanna

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di perdono. Il perdono è spesso frainteso come un atto di debolezza o una concessione all'altro. In realtà è uno degli strumenti più potenti per liberarsi dal peso emotivo del passato. Non significa dimenticare o giustificare un torto, ma smettere di lasciare che quel dolore ci condizioni. Da un punto di vista psicologico, il rancore è una forma di stress cronico. Quando ricordiamo un'ingiustizia, il nostro corpo reagisce come se la stessimo vivendo di nuovo, aumentando la pressione sanguigna e il cortisolo. Perdonare non elimina il torto subito, ma spezza questo ciclo dannoso. Il processo di perdono richiede tempo e introspezione. Spesso inizia con la comprensione. Perché quella persona ha agito in quel modo? Questo non cancella la responsabilità, ma può aiutare a mettere le cose in prospettiva. Inoltre, il perdono è un dono che ci facciamo a noi stessi. Liberandoci dal risentimento, recuperiamo energia emotiva da dedicare a ciò che conta davvero. Perdonare non è sempre facile, ma è un atto di forza interiore. Ci permette di guarire e di vivere il presente senza essere prigionieri del passato. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu, sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sus Tosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'innovazione che sta cambiando il mondo della moda, i materiali biodegradabili e la moda plastica zero. Immaginate di indossare una maglietta realizzata con tessuti derivati dalla cellulosa o dalle alghe. Questi materiali non sono solo leggeri e confortevoli, ma anche biodegradabili. Stanno rivoluzionando l'industria della moda. Con l'obiettivo di ridurre l'uso della plastica, questi tessuti si decompongono naturalmente, riducendo l'inquinamento e promuovendo un ciclo di vita senza danni per l'ambiente. Un esempio concreto è Pangaia, un brand che sta facendo passi da gigante verso un futuro sostenibile. Pangaia utilizza materiali come il flower down, un'imbottitura naturale derivata dai fiori, e il Pangaia cotton, realizzato con cotone biologico per ridurre l'impatto ambientale. Il brand è impegnato anche nella ricerca di nuove soluzioni per la moda a plastica zero, creando capi che sono innovativi, funzionali e a impatto ridotto sul pianeta. La moda plastica zero non è solo una tendenza, ma un passo concreto verso un futuro più verde, in cui ogni capo indossato ha un impatto positivo sul nostro pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché ogni scelta di moda che facciamo può essere un piccolo grande passo verso un mondo più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un'isola che sembra uscita da un sogno. Un'isola di origine vulcanica, fatta di scogliere alte e oscure, che si tuffano direttamente nel mare. Benvenuti a Pantelleria, un'isola situata nel mar Mediterraneo, in mezzo tra la Sicilia e la Tunisia, e che racchiude infatti influenze da entrambe le culture. Pantelleria è l'isola che incanta per i suoi paesaggi selvaggi, unici, tra vigneti e terrazze, tra il nero delle rocce e l'azzurro intenso del mare. Qui il tempo sembra rallentare, si celebra la vita lenta, fatta di piaceri semplici. Pantelleria incanta per la sua storia geologica molto interessante e per le influenze culturali che uniscono tradizioni arabe a quelle italiane. Un esempio famosissimo, i damusi, le caratteristiche case in pietra con tetti a cupola, oppure nella cucina dove Sicilia e Tunisia vengono spesso unite in sapori travolgenti. Pantelleria è un'isola selvaggia e spartana, fatta per quelle persone che amano stare a piedi nudi e godersi la vita semplice. Non a caso un fan di questo posto è proprio Lenny Kravitz, un animo ribelle e selvaggio che proprio qualche anno fa ha acquistato una proprietà su quest'isola. Pantelleria è un'isola che saprà regalarvi emozioni uniche, perfetta per gli amanti del relax e dell'avventura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolorosi,

0: sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: La città del futuro.
1: Le città sono sempre più affollate, il suolo è sempre più cementificato e i cambiamenti climatici non fanno sconti. Ma una risposta sostenibile e innovativa potrebbe arrivare dall'acqua. Oggi parliamo di houseboat, le case galleggianti. Una scelta abitativa sempre più diffusa nel mondo e soprattutto sempre più green. La cementificazione delle città ha conseguenze ambientali gravi. Il suolo impermeabilizzato amplifica alluvioni, siccità e inquinamento. Le houseboat, vere abitazioni su barche o piattaforme galleggianti, non consumano terreno, sfruttano laghi, fiumi, canali e lagune, trasformando l'acqua in una risorsa abitativa. Molte sono case prefabbricate off-site, cioè costruite in fabbrica e montate in loco, riducendo costi, sprechi e impatti ambientali. Le case galleggianti moderne sono autosufficienti. Pannelli solari, isolamento termico e materiali riciclabili rendono l'abitazione a zero emissioni. Alcune sono addirittura costruite da barche dismesse, in un perfetto esempio di economia circolare. E se restano fisse, non inquinano nemmeno per spostarsi. Oltre al risparmio energetico, offrono un contatto diretto con la natura anche in città, migliorando il benessere fisico e mentale. Nel mondo, la vita sull'acqua è una realtà in espansione. Amsterdam ha 2.400 houseboat e un intero quartiere galleggiante, Aigeburg con ville ecosostenibili. A Berlino e Londra le barche diventano casa. C'è chi vive tutto l'anno su narrow boat, tra verde e silenzio. A New York le houseboat del Queens offrono un'oasi sospesa nel caos urbano e a Dubai la casa galleggiante diventa lusso estremo. Ville su tre piani con piscina e autonomia energetica. Anche in Italia si può provare la vita sull'acqua. Sul fiume Sile in Veneto, in Sardegna, lungo la costa adriatica. In più, le houseboat sono anche una forma di turismo sostenibile. Niente aerei o auto. Si viaggia a ritmo lento, a contatto con i paesaggi. Si possono affittare per scoprire il Portogallo, i canali d'Olanda o le Highlands scozzesi, in piena sicurezza e con tutti i comfort. Vivere o viaggiare sull'acqua non è solo uno stile di vita. È un passo verso un futuro più leggero, flessibile e sostenibile. Alla prossima puntata con nuove idee per abitare il nostro mondo in modo più green e consapevole.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale, esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Ways Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'Onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare a un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi

ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella patina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo. This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare. La pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu, sei wise?
3: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del prezzemolo. Ah, il prezzemolo, se fosse una persona sarebbe quell'amico che compare in ogni foto di gruppo senza essere stato invitato. Questo umile ma straordinario superfood è carico di vitamina A, C e K, ferro e antiossidanti, aiutando il sistema immunitario, la digestione e persino la salute delle ossa. Gli antichi greci lo consideravano sacro al punto da usarlo per decorarvi le tombe, mentre i romani lo usavano per coprire l'alito post-banchetto. È così ricco di clorofilla da essere un naturale deodorante per l'alito, praticamente la chewing gum dell'antichità, perfetto se la tua ultima cena prevedeva aglio, cipolla e una voglia irrefrenabile di socializzare. Si dice spesso di qualcuno che sta dappertutto come il prezzemolo, perché obiettivamente il prezzemolo sta bene ovunque, dalle zuppe ai piatti di pesce, senza mai essere protagonista, ma sempre essenziale, come il bassista di una band, che nessuno si fila finché poi non c'è più. Insomma, il prezzemolo è un superfood versatile, benefico e instancabile, ma con una grande generosità nel far sentire tutti gli altri ingredienti importanti. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa. Seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto, la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come

Ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima! 1, 2, 3.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio vino al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Il desiderio nella sua natura cos'è? Proiettare la nostra felicità in qualcosa. Il problema non è il proiettare la felicità, il problema è in che cosa. Perché finché io proietto in cose che non riescono a sostenere uno stato di felicità, è una fregatura. Mi faccio del male a me e agli altri. Non vuol dire che quelle cose sono cattive o negative, ma vuol dire che io proietto qualcosa che quelle cose non riescono a sostenere. Ma se io proietto la mia felicità in qualcosa che riesce a sostenere uno stato di felicità, ben venga il desiderio. Senza desiderio non facciamo nulla. Okay? Quindi il desiderio in sé per sé non è il problema, è come viene direzionato. E questo non entriamo in dettagli adesso, ma è uno dei punti molto importanti. Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio? Dove metto la mia energia? No? In altre parole, io proietto la felicità a quella di vivere in un mondo perfetto o di vivere in armonia nel mondo in cui vivo? L'altro giorno ho sentito una definizione di felicità data da una psichiatra che diceva: la felicità è lo stato in cui la persona è capace di godersi le cose piacevoli e affrontare con maturità i momenti difficili. Quindi senza perdere il proprio equilibrio. E quello stato non è uno stato piatto, ma è come una onda più sinuosa, dove c'è la gioia delle cose che a uno piace e quando c'è un momento difficile uno non cade fino in fondo, non perde controllo di se stesso. C'è un equilibrio, no? Ed è quello verso il quale noi cerchiamo di andare sempre di più.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
0: This is Wise Radio, music for the future.

Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta, con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra il gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo. One, two, three, and...

Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!

0: Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui.
1: Con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare e personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al Drago Verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
3: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del pomodorino del Piennolo. Se pensate che un pomodoro sia solo un pomodoro, beh, vi sbagliate di grosso. Questo è il momento di conoscere il pomodorino del Piennolo. Il piccolo frutto che non solo conquista i palati, ma fa anche una dichiarazione di indipendenza gastronomica dagli altri pomodori. Originario del Vesuvio, questo pomodorino si distingue per la sua forma piccola e tonda, con un gusto che grida Napoli, più di un tifo allo stadio. La sua buccia spessa e carnosa lo rende perfetto per essere conservato sotto sale o al sugo, ma attenzione, il sapore è talmente intenso che potrebbe farti dimenticare tutti gli altri pomodori. La storia dei pomodorini del Piennolo è legata alla tradizione agricola del Vesuvio, dove il terreno vulcanico e il clima mediterraneo creano le condizioni ideali per una coltivazione che risale addirittura al 1700. E pensare che per anni il pomodorino veniva tenuto in disparte perché troppo modesto rispetto ai pomodori più grandi. Si dice che il pomodorino del Piennolo fosse il preferito di personaggi illustri come il re Ferdinando II di Borbone. D'altronde, se era abbastanza buono per un re, varrà pure la pena darci un morso, non credete anche voi? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia. Sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in uno dei luoghi più affascinanti e amati negli Stati Uniti, il Parco Nazionale di Yellowstone. Un angolo di mondo dove la natura regna sovrana, un territorio che si estende per oltre 8.900 km, attraverso tre stati, il Wyoming, il Montana e Idaho. Yellowstone è il parco nazionale più antico al mondo, fondato nel 1872, e da allora continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno. Qui si trova il famoso geyser All Faithful, uno dei fenomeni naturali più iconici, che erutta con una potenza straordinaria ogni 60 o 110 minuti. Yellowstone è anche la sede di acque termali, laghi cristallini, imponenti cascate e montagne maestose. Ma la vera magia di Yellowstone risiede nella sua biodiversità. Oltre 300 specie di uccelli, orsi, lupi, bisonti, che vivono nel parco, in un equilibrio delicato e affascinante. Che dire di più? Ogni passo che compiamo qui è un incontro con la natura incontaminata. Quindi, se siete amanti del verde, Yellowstone è la destinazione che fa per voi. Un luogo che non dimenticherete mai, dove la bellezza della terra è più forte che mai. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Ciao a tutti, io sono Charlene Williams e questo è Behind. Oggi parliamo di U2, o come si dice in Italia, U2. La band nasce a Dublino nel 1976 e dovete sapere che fin dalla loro nascita hanno usato la musica per raccogliere milioni di dollari e sensibilizzare su decine di cause politiche e benefiche a cui loro sono da sempre legati e appassionati. Notevole, no? Dovete sapere che nel corso dei loro quasi 40 anni di carriera, la band si è sempre fatto carico di questioni sociali e si è posto come uno specchio del crescente egoismo nel mondo, parlando apertamente di ingiustizie e discriminazioni, cercando in qualche modo di riempire il vuoto. Posso dirlo? Che bellissima cosa! Negli anni 80, gli U2 si concentrano principalmente sulla sensibilizzazione attraverso tour e concerti, e negli anni 90 e 2000 hanno iniziato a espandere nel lobbying. A proposito di questo, dovete sapere che il cantante Bono, ad un certo punto della sua carriera, si è preso una pausa dalla band per incontrare i politici e impegnarsi in una diplomazia diretta. Ha imparato come funziona il lobbismo e chi erano i personaggi influenti della politica di quei tempi. Beh, insomma, si è data da fare. Pensate che l'attivismo di Bono è riuscito a portare alla cancellazione di circa 130 miliardi di dollari di debiti nei paesi in difficoltà, e con la band è riuscito a mandare a scuola milioni di bambini. Questo è veramente incredibile, non trovate? L'evoluzione degli U2 non è finita. A dire il vero, la band è ancora attiva e, in aggiunta alla musica, tiene conferenze per continuare a sensibilizzare tutte le cause a loro più care. Un caro saluto da Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!
2: Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Noi possiamo scegliere come vivere il momento presente, dove mettere la nostra attenzione, con che cosa relazionarci. È un po' simile quando sono venuti e hanno chiesto alla Maganche Rinpoche: come mai hai così tanti amici? E questo era totalmente vero. La Maganche Rinpoche aveva questa, una delle sue grandi qualità è che aveva i suoi, io si scherzava dicendo, i suoi 1500 amici intimi, perché aveva questa capacità di creare intimità più o meno con tutti, no? Molto bello. E quando gli hanno chiesto: come mai hai così tanti amici? E lui rispose: perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. È una scelta nostra. Non so, mi viene in mente, una volta insieme con la Maganche c'erano in Nepal, è venuto qualcuno che si è messo a dire: no, guarda, voglio fare questo insieme con voi, voglio offrire di qua, voglio fare di là. È venuto fuori un bellissimo progetto, una cosa super che si faceva, tutti a pensare che bello, tutti contenti di fare quella cosa lì. E a un certo giorno, boom, finisce tutto, non si fa niente. Diverse persone arrabbiate, rimaste male: ma come, tanti giorni che abbiamo parlato, abbiamo pensato, sembrava tutto, invece perché adesso questo lì, quello si è tirato indietro, non si fa più niente, eccetera. E lì in mezzo c'era Tsetan Gyurme, questo amico nepalese di Rinpoche, e lui era tutto contento e dice: io sono contento, io ringrazio quella persona. Ma come lo ringrazia? Prima ha detto, adesso non lo vuole fare. Ha detto: no, io devo ringraziarlo che ci ha dato dei giorni di gioia, no? Per alcuni giorni eravamo tutti contenti con quella possibilità, quindi ringraziamo che abbiamo avuto dei giorni di gioia di quello, no? E molto spesso è il modo in cui noi viviamo le cose che determina buona parte di quello che c'è. Perciò è il modo in cui viviamo e l'attenzione su quali aspetti nostri vogliamo coltivare o coltiviamo a secondo di quello che viviamo.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la Cai Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la Cai, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la Cai Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la Cai non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a Cai e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla Cai, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La Cai Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio. E la Cai, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: now. Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi esploriamo un luogo del cuore, proprio qui nel nostro paese, Villa Torre in Umbria. Immersa nel cuore dell'Umbria, questa splendida dimora storica vi accoglie con il fascino di un tempo passato e la tranquillità che caratterizza la campagna umbra. Costruita secoli fa, Villa Torre è bellissima da visitare tutto l'anno, anche se io personalmente ve la consiglio in primavera. Ma perché visitarla? Prima di tutto per la sua architettura affascinante, con affreschi originali, soffitti a cassettoni e giardini all'italiana. Per il panorama mozzafiato, dalle sue terrazze, infatti, potete ammirare le colline umbre e i borghi medievali circostanti. Villa Torre offre un'esperienza unica, che sia un weekend di relax, un evento speciale o una fuga romantica. E poi soprattutto per il gusto. Siamo in Umbria, terra di vini pregiati e cucina autentica. E a Villa Torre potrete degustare il meglio delle tradizioni locali. E allora cosa aspettate? Villa Torre vi aspetta per un viaggio che sarà sicuramente indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente, ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo, e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fenomeno dei déjà vu. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione e avere la forte impressione di averla già vissuta? Questo è il déjà vu, un'esperienza misteriosa che la scienza cerca ancora di spiegare. Una delle teorie più accreditate suggerisce che il déjà vu sia legato a un errore della memoria. Il cervello processa un'informazione due volte in rapida successione, facendoci percepire una scena come familiare anche se non lo è. Un'altra ipotesi è che sia dovuto a un cortocircuito tra memoria breve e lungo termine, che fa sembrare un evento nuovo come un ricordo. Gli studi mostrano che il déjà vu è più comune nei giovani, nelle persone che viaggiano molto e in chi ha una mente aperta e creativa. Alcuni neuroscienziati ipotizzano che possano avere una funzione di controllo della realtà nel cervello, un modo per verificare l'accuratezza dei nostri ricordi. Anche se è un fenomeno affascinante, il déjà vu può diventare un sintomo preoccupante se si manifesta troppo spesso, in particolare nei disturbi neurologici come l'epilessia. Ma nella maggior parte dei casi rimane semplicemente un misterioso errore del nostro cervello, che ci regala un piccolo brivido di déjà vu. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: If you ask a stupid question,

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
0: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Australia, l'epico film del 2008 diretto da Baz Luhrmann, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman. Un mix di avventura, romanticismo e paesaggi mozzafiato, che ci portano nell'Australia della Seconda Guerra Mondiale, tra ranch sconfinati, lotte per la terra e un amore impossibile. Lo sapevate che Hugh Jackman ha battuto attori come Russell Crowe per il ruolo del burbero mandriano e che Nicole Kidman ha quasi abbandonato le riprese a causa delle condizioni estreme del deserto australiano? Le riprese sono state epiche, il film è costato oltre 130 milioni di dollari e molte scene sono state girate in location remote e selvagge. E il finale doveva essere molto più tragico, ma Luhrmann le ha cambiate dopo le reazioni negative del pubblico ai test screening. Australia è un omaggio alla cultura aborigena e ai paesaggi sconfinati del continente, con una colonna sonora emozionante che include il classico Over the Rainbow. E voi avete amato questo film o lo trovate troppo lungo? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il nostro futuro si gioca anche su ciò che oggi buttiamo via. Ogni anno nel mondo si producono oltre 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, cosiddetti RAEE. Frigoriferi, lavatrici, telefonini, stampanti, TV. Eppure solo il 17% viene raccolto e riciclato correttamente. Il resto finisce spesso disperso, con conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute. Fortunatamente esistono metodi semplici e accessibili per smaltire correttamente questi rifiuti, ma non tutti li conoscono. Per questo è importante fare informazione, cultura e anche arte. Lo sa bene Giorgio Arienti, direttore generale di Erion WEE, il consorzio che si occupa proprio della gestione dei RAEE in Italia secondo i principi dell'economia circolare. Un impegno che va dalla raccolta alla sensibilizzazione, fino alla creazione di progetti culturali capaci di parlare a tutti. Ed è così che nasce I tempi cambiano, un'opera d'arte unica nel suo genere firmata dal grande Michelangelo Pistoletto. L'artista ha creato un tempio contemporaneo con materiali riciclati, colonne di lavatrici, fregi di frigoriferi, una struttura inclinata che simboleggia il passaggio dall'era del consumo a quella del recupero. Alta più di 3 metri e pesante quasi 3 quintali, l'opera è esposta nei chiostri di San Barnaba a Milano e sarà visitabile gratuitamente per i prossimi 3 anni. Un modo potente e simbolico per dire: lo scarto può diventare risorsa, bellezza, riflessione. Ma cosa sono esattamente i RAEE? Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche suddivisi in 5 categorie: frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici, schermi e monitor, piccoli elettrodomestici e informatica, lampadine e luci a LED. In Italia nel 2024 Erion WEE ha gestito 237.000 tonnellate di RAEE, in aumento rispetto all'anno precedente, ma siamo ancora lontani dagli standard europei. Dovremmo raccoglierne il doppio. Dietro ogni gesto di riciclo c'è un'opportunità: ridurre l'impatto ambientale, recuperare materie prime, creare lavoro e proteggere la salute. E se tutto questo si unisce all'arte, il messaggio arriva ancora più forte. Qui su Wise Radio vi invitiamo a guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché, come ci ricorda Pistoletto, i tempi cambiano. È anche il modo di costruire il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai da te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai da te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Sere and the City.
1: Rieccomi con voi. Sono Sere e vi parlo dalla City. Oggi mi racconto la storia affascinante di Miriam, una donna colombiana che ha trasformato il gossip in un vero e proprio mestiere. Con un occhio attento ai dettagli e una rete di contatti di primo ordine, Miriam ha creato un impero nel mondo delle notizie di intrattenimento, vendendo pettegolezzi molto ben fondati. Ma chi è Miriam? È partita da umili origini, ha sempre avuto una passione per le storie e le vite degli altri. Grazie alle sue incredibili capacità investigative, è riuscita a guadagnarsi la fiducia di celebrità e artisti, diventando una fonte inestimabile di notizie esclusive. La sua etica? Solo pettegolezzi veritieri e ben verificati, in un panorama dove spesso circolano voci infondate. Miriam ha capito che il gossip può essere un potente strumento di narrazione, capace di influenzare l'opinione pubblica e coinvolgere le persone. Le sue iniziative e articoli non solo intrattengono, ma informano e fanno anche riflettere. Insomma, un mix di talento e audacia. E Miriam ha dimostrato che il gossip, se fatto bene, può diventare un lavoro rispettato e anche apprezzato. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi ci immergiamo nell'affascinante mondo di David Lynch, il maestro del surrealismo, che ha trovato una sua voce anche nella musica. Eh sì, avete sentito bene. Oltre ad essere stato un regista iconico, Lynch ha creato una serie di opere musicali che riflettono il suo stile unico e visionario. Nel 2011, infatti, Lynch ha pubblicato l'album Crazy Clown Time, un viaggio sonoro tra atmosfere inquietanti e melodie ipnotiche. Ma la vera curiosità riguarda il brano Good Day Today. Questo pezzo non è solo musica, è un'esperienza. Lynch ha dichiarato di aver creato una traccia che cercava di catturare l'essenza di una giornata perfetta, mescolando elettronica e melodie da sogno, ma sempre con il suo tipico tocco noir. Una storia divertente afferma che mentre lavorava a un video per la canzone, Lynch ha deciso di utilizzare oggetti di uso quotidiano come strumenti musicali. Così un semplice cucchiaio è diventato una percussione e una tavoletta di legno ha aggiunto tonalità inaspettate. La sua creatività non conosce limiti e il risultato è una musica che ti costringe a riflettere e sognare. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show. Good day.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Ways Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse. 1, 2, 3.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella pattina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare. La pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà Maya e Azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa: seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto, la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.

0: ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza quindi è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Gli strumenti che noi abbiamo per aiutarci il nostro percorso spirituale non sono il percorso in sé. È come per dire, se io prendo un pezzo di pietra nel mare e devo scolpire una bella immagine da questo, il percorso è quello che di fare la scultura. Lo scalpello e il martello sono lo strumento, non sono il percorso di fare la scultura. Poi se riesco a fare la scultura usando altri strumenti, ben venga, sto sempre facendo la stessa scultura. Non è che per forza deve essere sempre col martello e lo scalpello, ci sono anche altri strumenti che mi possono aiutare. Quindi la nostra scultura è quello che noi vogliamo diventare. La meditazione, la preghiera, la filosofia, il karma yoga sono tutti strumenti molto validi che ci aiutano in questo percorso. Però ci sono anche altri mezzi. Se quando io vado al supermercato io vado a utilizzare quel momento perché è una cosa che non mi piace e quindi è un momento di sviluppare pazienza, costanza, consapevolezza, rispetto verso l'altro, è un bel momento anche per andare ad allenare con me stesso la distinzione fra quello che mi piace e ho bisogno. Se per esempio vado al supermercato e già lì comincio che vado, prenderò quello di cui ho bisogno e non quello di cui mi piace. Perché? Perché non voglio essere schiavo del mio proprio desiderio. Diventa una pratica spirituale andare al supermercato.
0: Wise Radio.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui. Con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna, che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire.

0: piedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra la tigre bianca presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati

0: sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
1: Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba, il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicati alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso dell'ICI, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore. Pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi parliamo di van life. Intendo quel modo di viaggiare spartano, spostandosi in molti posti e programmando il minimo indispensabile, e il tutto, ovviamente, accompagnato da van, camper o roulette. Questo modo di viaggiare dà sicuramente più flessibilità e permette di intraprendere viaggi a stretto contatto con la natura e i paesaggi, spesso anche con costi più agevolati. La van life sta conquistando sempre di più in Italia, unendo l'avventura del viaggio alla libertà di esplorare il nostro bellissimo paese.

0: e per tutti quelli che non l'hanno ancora mai provata, vi trovate nel posto giusto, perché ovunque andrete in Italia è possibile intraprendere un viaggio in van che vi permetterà di scoprire la bellezza del paese a ritmo lento, vivendo la natura, la cultura e la storia, come mai prima d'ora. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wander & Wonder.
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come le esperienze recenti influenzano i nostri pensieri e i comportamenti. Avete mai sentito una parola nuova e poi iniziato a notarla ovunque? Questo è un esempio dell'effetto priming, un fenomeno psicologico in cui esperienze recenti influenzano il nostro modo di pensare e agire, anche senza che ce ne rendiamo conto. Il priming può avvenire a diversi livelli. Nel priming semantico, parole collegate tra loro attivano associazioni mentali. Se leggi la parola ospedale, sarai più veloce a riconoscere termini come medico o infermeria. Nel priming percettivo, la semplice esposizione a un'immagine può alterare la nostra percezione successiva. Un esperimento famoso ha dimostrato che le persone a cui venivano mostrate parole legate alla lentezza come anziano oppure passeggiare camminavano più lentamente dopo aver letto quei termini. Al contrario, parole legate all'energia spingevano a comportamenti più dinamici. Il priming è spesso usato nel marketing e nella pubblicità. I colori, le parole e le immagini che vediamo possono influenzare le nostre decisioni d'acquisto. Anche nella vita quotidiana possiamo sfruttarlo a nostro favore. Leggere frasi motivazionali o ascoltare musica energica può predisporci ad una giornata più produttiva. Essere consapevoli di questo effetto ci aiuta a comprendere meglio le nostre scelte e a controllare l'influenza nascosta che l'ambiente ha su di noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio. Wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.